0: Urbano e Fan. Nessuna traccia è pass.
1: Just souls, souls, surrounded by fans.

Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.